0: Quelle cucupe poi, Anni, che corom, corom, mega il G-Sairas. Vas, ci tanno cago a muoio, che te ta, che ne posso mo, qui ci tanno te ne gure Mary. Ne cago in galal, con cui, congratulations Mary, pongesi, pongesi Mary. A me ci chiti mo ni leune panganga o da di, a mo cago in capsa ca sombi, che ne vuole taigo a shake twid. Quone capsa susi, che vuoi sci, hm? Mini ka kole ikoine one dependent number nanyun eyo koromen ako kwekwe dadi lo koromeno omai number eyo kwe kasi ngeta nyi sekuni number sekuni number lakini chomwon koron kikoiten boda boda chomwon kikoiten boda boda nibo 160,000 ticket number 7 kangeta boda boda ako walang number ira ticket number 7 ako taiko siyang mood kibirichi chito kuto magewegen panganga ama chike cheng kito ni wendi aksebe 160,000 boda boda boda nabo 170,000 star 274 hash star 274 hash ticket number 7 number boda ticket number 7 number boda star 274 hash star 274 hash star 274 hash ticket number 7 star 274 hash star 274 hash ticket number 7 boda mochege nagi legete ngo boda odadi mogere chila de basi moita na utesta embarago utesta star 274 hash ticket number 7 odadi ticket number 7 ticket number 7 ticket number 7 ticket number 7 star 274 hash star 274 hash touch from below
1: hello Susie
0: ilia no jarwenyu yes uneo
1: ye kangeti
0: eh
1: o makike la kona na ka le di chicha da 45 seconds
0: 45 seconds masili kai nare ji saginye
1: a nare ji masili ka le ko che ngano
0: ne no go no number goy kasi no go tunguni